0: Attendez! Attendez!
1: Cigano,
2: cigano, cigano, cigano!
1: Dove va?
2: Come va?
1: Stavo
2: secondo,
1: secondo,
2: secondo,
1: secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo, secondo